Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Radio kita nih, Limbang FM, pasti di hati.